Perula, ma cruzon stati, siam si di cui, capi lo bavi, men vudo rula, si camustacet, ma